Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Dio, come ti amo. Mi viene da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.